mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, ma contesse baronesse, marchesane principesse, e donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Lamagna, 231.

0: Credete?
1: Nulla, nulla.
0: Che mai faresta?
1: Usciamo. Oh Dio!
0: Ancora!
2: Voi soffrite?
0: Concedete questo!
1: Mi tocca proprio! Passate, fra poco anch'io!

una tavola, un coppio, per voi di qua non lungemmi diede questo scritto.

Perché sono io commosso? A raggiungerla forse la mia vita. Io tremo, uccello.

0: padre all'affetto. Il servì di fuori a me il petto. Mi lasciate
1: lasciarvi
0: la vendetta.
1: Tante cose, partiamo, affetta.
0: La sua
1: volta.

0: c'è mai.
1: Lasci andato, scordo l'ore, che è morto, non mi lascio, sono morto.

so. Assi che feci, ne sento errore, gelosa smania, deluso amore, distrazion d'anni, più non ragiono, darei perdono, più non avrò. Volea fuggirla, non ho potuto, da lì la spinto, son cui venuto.

tenest la promessa, la disfida ebbe l'uomo. Il barone fu ferito, o migliore. Freddo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. E a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò.